se mi piaci, o forse no, non so se t'amo oppure no, forse col tempo t'amerò, non so che dirti. Poi si vedrà, poi si vedrà. L'unica regola è non dire mai, mai, mai, mai, mai la verità.

Magari sì. Magari no. Forse hai ragione. O forse no. Che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E che distanza ha?